0: seleccionados por los DJs John Barrera y Víctor Estrella.
1: These are the times.
0: En un solo lugar.
2: Baila.
0: Estudio Polymarch.
2: Baila.
0: Por los 40. Sigue con
3: Los 40 Classic.
0: Los 40 Classic.
4: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?